forse portami domani, tra la la la la tra la la le, gli disse portami domani il cuore di tua madre.

vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.